la barriga. Simple de la barriga. Man con la baba. Qué afán de mal. We are trying to recover. You don't see the man on the cover. Sideway. No se di mano da cava. Pulo e di cava.